0: Pablo, Pablo, Pablo, vieni qua, Pablo, vieni qua, vieni, vieni.
1: Chieda a Pablo un camera.
2: Allora tu lo sapevi se ne andava a Napoli? Perché la metà?
3: Esatto.
2: Come che la metà? Lo sapevi che ci voleva la disfoglia?
4: Come va? Come è la situazione? E poi lo dico, se ti chiedi dopo, e poi dopo.
5: Thank you.
1: mia foto però.
4: Alla dentro!

0: Ma secondo te se era così facile i pescatori non pescavano qua?
1: Marco, arriva il tuo papà. Marco?
2: Marco, arriva il tuo papà. Ma noi mattina quando scendiamo portiamo la bici, eh? Che dici, Daria?
3: Daria, non ti avvicinare molto.
2: Eh? Bici, ecco, è troppo bello.
3: Non camminare vicino a te.

0: Benissimo, ma non mi interessa, io non mi scrivo.
1: Ma guarda,
0: Luca.